che sono italiano, eh? Questo mostra veramente dove sono nato io, eh? Nel nostro paese Spagna siamo 40 milioni che abitano un paese che ha bisogno di 80 milioni. Qui in Italia sei perfetti, 60 milioni per tutta l'Italia. Noi aspettiamo molti italiani che vengano a vivere con noi in Spagna. Per continuare la razza. Ah!

Bambolero. Ho cercato una cosa molto bella in Venezia questa sera. Qui, 400 anni fa, la gente non faceva l'amore, non bisognava solamente una finestra e l'altra finestra, sono le rue sono così. Sono tanti vicini loro che facevano l'amore con le occhi. Che bello, eh? Fare l'amore con le occhi è meraviglioso, alla mia età è perfetto. Io doveva vivere qui a Venezia e svegliarmi la mattina. Sai che noi, le latini, abbiamo una cosa meravigliosa, che non facciamo le strade prima e dopo le case. Prima facevo le case e dopo le strade. È così perché l'Italia è tanto diversa e la Spagna anche. Vandolero, vandolera, sia.

Oggi qui siamo per cantare a tutta l'Italia da un posto perfetto, senza dubbio. La piazza di San Marco è una bellezza da morire. Non voglio ricantare questa canzone perché tutte le serate nel mondo intero canto questa canzone a tanti italiani che sono all'estero, perché la Spagna e l'Italia sono stato dei paesi di emigrazione totale. Oggi mai noi emigriamo più. Come si sta usando?